0: la storia è pesante e la memoria è una fatica che gli italiani non hanno tanto, non hanno così viva. È stato un momento in cui di grande ferocia, di cose terribili. Mi ricordo che il mio amico Sandro aveva l'incarico di far fuori un certo Carità, che poi è stato processato, che è stato ammazzato, che era uno che aveva torturato partigiani, e lo vide uscire, ma teneva per mano il nipotino, e allora non gli ha sparato. E sai anche le cose, dice un mio amico, noi volevamo salvare delle vite quando tutti volevano ammazzare. E dice una cosa nella quale c'è del vero.
1: Hostia, suspenderán el partido fijo.
2: ¿Qué cojones te importa eso? El fútbol es el apoyo del pueblo. Cago en Dios, que me den pan, pero me cago en el puto circo.
3: Venga, Wasey, que ya estar aquí.

la musica punk tedesca, perché in quegli anni si ascoltavano quelle cose, e perché il punk dava la libertà di espressione che le altre forme musicali non ti davano, voglio dire che tu potevi prendere uno strumento e dire io so suonare, io so suonare, io so cantare, io so cantare, perché sei tu a decidere quando sai cantare o suonare. E questa è stata appunto di partenza, insomma.